0: Guido.
1: Oh daddy, sa don lasciare.
2: Iva Mix DJ.
1: Daddy, che si don lasciare? Oh daddy.